0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Let's get it.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: Time is ticking so slowly, like I'm trapped in sour glare.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto ieri sera una telefonata da parte del Presidente di Israele Herzog. Il colloquio viene definito da fonti del Quirinale franco e aperto. Mattarella ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente e ha dichiarato di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL. Il Presidente italiano ha sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e ribadito l'impegno determinato della Repubblica Italiana contro ogni atto di antisemitismo. È negativo all'antivirus e sta bene il turista inglese residente a Sant'Elena, rintracciato martedì a Milano. L'uomo, in compagnia di un amico, era sul volo verso Johannesburg, sul quale ha viaggiato la donna deceduta per aver contratto il virus. «Non siamo di fronte a un nuovo Covid», ha spiegato l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. «Il sistema funziona, la sorveglianza c'è, gli italiani possono stare tranquilli». Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi, serviti ad acquisire illegalmente dati sensibili di imprenditori, calciatori, cantanti, attori o gente comune. Lo ha fatto sapere il procuratore di Napoli, Gratteri, illustrando i particolari dell'inchiesta che ha portato all'esecuzione di 29 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tra cui anche appartenenti a varie forze di polizia e imprenditori nel settore delle agenzie di investigazione e del recupero crediti. Il calcio. La Coppa Italia è dell'Inter. I nerazzurri hanno battuto in finale 2-0 la Lazio all'Olimpico grazie all'autorete di Marusic e al sigillo del solito Lautaro. La squadra di Chivu completa così il doblete con lo scudetto. Intanto la Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. La proposta della Serie A era quella di anticipare alle 12 di domenica 17 la partita con lo spostamento di mezz'ora della finale degli internazionali di tennis al Foro Italico alle 17:30, richiesta che evidentemente è stata ritenuta irricevibile, motivo della decisione della Lega di A di ricorrere al Tribunale Amministrativo.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I nostri amici in spiaggia. Ecco alcune regole per fare divertire i nostri amici al mare. Non diamogli da mangiare prima di andare in spiaggia. Se ci troviamo in corrispondenza di uno stabilimento balneare, assicuriamoci che non ci siano regole specifiche contrarie alla presenza di cani in quella determinata area. Cerchiamo di evitare le ore più calde. Ripariamolo dal sole con un ombrellone e, nel caso, proteggiamo con un apposito prodotto le parti prive di pelo dai raggi solari. Portiamoci acqua e ciotola per fornirgli una corretta idratazione. Abituiamolo gradatamente ad entrare in acqua se non è avvezzo a farlo. E attenzione al mare mosso. Dopo il bagno in mare, risciacquiamolo con acqua dolce. Attenzione all'acqua all'interno delle orecchie.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta

0: L'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Love.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping. Trump ha definito l'incontro un onore come pochi altri e ha parlato di un futuro fantastico insieme, mentre Xi ha sottolineato che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, evidenziando la necessità di evitare la cosiddetta trappola di Tucidide, la teoria secondo cui la competizione tra una potenza emergente e una potenza consolidata rischia di sfociare in un grave conflitto. Il presidente cinese ha infatti avvertito sui possibili rischi legati alla gestione della questione Taiwan e ha definito il 2026 come un anno storico e di svolta per le relazioni bilaterali, auspicando cooperazione e prosperità condivisa. Xi ha ribadito che i due paesi hanno più interessi comuni che divergenze e che il successo di uno rappresenta un'opportunità per l'altro. Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev e altre città ucraine nelle prime ore del giorno, causando almeno un morto e 31 feriti, tra cui un bambino. Le esplosioni hanno danneggiato edifici residenziali e infrastrutture civili in 6 distretti della capitale, con un crollo parziale di un palazzo nel quartiere Darnizia, che ha intrappolato persone sotto le macerie, 27 delle quali sono state tratte in salvo. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato la distruzione di 18 appartamenti e problemi all'approvvigionamento idrico nella riva sinistra della città. L'attacco ha coinvolto missili balistici Iskander, Kinzhal aerobalistici, missili da crociera KH-101 e 675 droni, in parte abbattuti dalle difese ucraine. Colpite dagli attacchi anche le città di Kremenchuk, Bila, Zerva, Kharkiv, Sumy e Odessa. Un tribunale federale di Washington ha sospeso le sanzioni che l'amministrazione americana di Donald Trump aveva imposto a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che possano costituire una restrizione incostituzionale nella libertà di espressione. Le misure prevedevano il divieto di ingresso negli Stati Uniti e un embargo finanziario totale. Il giudice Richard Leon ha concesso l'ingiunzione in risposta a una causa presentata dalla famiglia di Albanese, evidenziando che le sanzioni potrebbero violare i diritti garantiti dal primo emendamento. Albanese ha ringraziato la famiglia e chi l'ha sostenuta, sottolineando che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Luciano Darderi approda alle semifinali degli internazionali di tennis di Roma, dopo una maratona di oltre 3 ore in cui ha superato lo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Il match è disputato ieri sera è stato anche sospeso per circa 20 minuti a causa del fumo dei fuochi d'artificio accesi durante la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico. L'azzurro affronterà ora il norvegese Casper Ruud per un posto in finale. In campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev nel primo match di giornata sul centrale. In caso di vittoria, Sinner affronterà il vincente tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: to stay.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping.

0: Trump ha definito l'incontro un onore come pochi altri e ha parlato di un futuro fantastico insieme, mentre Xi ha sottolineato che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, evidenziando la necessità di evitare la cosiddetta trappola di Tucidide, la teoria secondo cui la competizione tra una potenza emergente e una potenza consolidata rischia di sfociare in un grave conflitto. Il presidente cinese ha infatti avvertito sui possibili rischi legati alla gestione della questione Taiwan e ha definito il 2026 come un anno storico e di svolta per le relazioni bilaterali, auspicando cooperazione e prosperità condivisa. Xi ha ribadito che i due paesi hanno più interessi comuni che divergenze e che il successo di uno rappresenta un'opportunità per l'altro. Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev e altre città ucraine nelle prime ore del giorno, causando almeno un morto e 31 feriti, tra cui un bambino. Le esplosioni hanno danneggiato edifici residenziali e infrastrutture civili in 6 distretti della capitale, con un crollo parziale di un palazzo nel quartiere Darnizia, che ha intrappolato persone sotto le macerie, 27 delle quali sono state tratte in salvo. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato la distruzione di 18 appartamenti e problemi all'approvvigionamento idrico nella riva sinistra della città. L'attacco ha coinvolto missili balistici Iskander, Kinzhal aerobalistici, missili da crociera KH-101 e 675 droni, in parte abbattuti dalle difese ucraine. Colpite dagli attacchi anche le città di Kremenchuk, Bila, Zerva, Kharkiv, Sumi e Odessa. Un tribunale federale di Washington ha sospeso le sanzioni che l'amministrazione americana di Donald Trump aveva imposto a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che possano costituire una restrizione incostituzionale nella libertà di espressione. Le misure prevedevano il divieto d'ingresso negli Stati Uniti e un embargo finanziario totale. Il giudice Richard Leon ha concesso l'ingiunzione in risposta a una causa presentata dalla famiglia di Albanese, evidenziando che le sanzioni potrebbero violare i diritti garantiti dal primo emendamento. Albanese ha ringraziato la famiglia e chi l'ha sostenuta, sottolineando che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Luciano Darderi approda alle semifinali degli internazionali di tennis di Roma, dopo una maratona di oltre 3 ore in cui ha superato lo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Il match è disputato ieri sera è stato anche sospeso per circa 20 minuti a causa del fumo dei fuochi d'artificio accesi durante la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico. L'azzurro affronterà ora il norvegese Casper Ruud per un posto in finale. In campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev nel primo match di giornata sul centrale. In caso di vittoria, Sinner affronterà il vincente tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping. Trump ha definito l'incontro un onore come pochi altri e ha parlato di un futuro fantastico insieme, mentre Xi ha sottolineato che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, evidenziando la necessità di evitare la cosiddetta trappola di Tucidide, la teoria secondo cui la competizione tra una potenza emergente e una potenza consolidata rischia di sfociare in un grave conflitto. Il presidente cinese ha infatti avvertito sui possibili rischi legati alla gestione della questione Taiwan e ha definito il 2026 come un anno storico e di svolta per le relazioni bilaterali, auspicando cooperazione e prosperità condivisa. Xi ha ribadito che i due paesi hanno più interessi comuni che divergenze e che il successo di uno rappresenta un'opportunità per l'altro. Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev e altre città ucraine nelle prime ore del giorno, causando almeno un morto e 31 feriti, tra cui un bambino.

0: Le esplosioni hanno danneggiato edifici residenziali e infrastrutture civili in 6 distretti della capitale, con un crollo parziale di un palazzo nel quartiere Darnizia, che ha intrappolato persone sotto le macerie, 27 delle quali sono state tratte in salvo. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato la distruzione di 18 appartamenti e problemi all'approvvigionamento idrico nella riva sinistra della città. L'attacco ha coinvolto missili balistici Iskander, Kinzhal aerobalistici, missili da crociera KH-101 e 675 droni, in parte abbattuti dalle difese ucraine. Colpite dagli attacchi anche le città di Kremenchuk, Bila, Zerva, Kharkiv, Sumy e Odessa. Un tribunale federale di Washington ha sospeso le sanzioni che l'amministrazione americana di Donald Trump aveva imposto a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che possano costituire una restrizione incostituzionale nella libertà di espressione. Le misure prevedevano il divieto di ingresso negli Stati Uniti e un embargo finanziario totale. Il giudice Richard Leon ha concesso l'ingiunzione in risposta a una causa presentata dalla famiglia di Albanese, evidenziando che le sanzioni potrebbero violare i diritti garantiti dal primo emendamento. Albanese ha ringraziato la famiglia e chi l'ha sostenuta, sottolineando che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Luciano Darderi approda alle semifinali degli internazionali di tennis di Roma, dopo una maratona di oltre 3 ore in cui ha superato lo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Il match disputato ieri sera è stato anche sospeso per circa 20 minuti a causa del fumo dei fuochi d'artificio accesi durante la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico. L'azzurro affronterà ora il norvegese Casper Ruud per un posto in finale. In campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev nel primo match di giornata sul centrale. In caso di vittoria, Sinner affronterà il vincente tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping. Trump ha definito l'incontro un onore come pochi altri e ha parlato di un futuro fantastico insieme, mentre Xi ha sottolineato che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, evidenziando la necessità di evitare la cosiddetta trappola di Tucidide, la teoria secondo cui la competizione tra una potenza emergente e una potenza consolidata rischia di sfociare in un grave conflitto. Il presidente cinese ha infatti avvertito sui possibili rischi legati alla gestione della questione Taiwan e ha definito il 2026 come un anno storico e di svolta per le relazioni bilaterali, auspicando cooperazione e prosperità.

0: condivisa. Xi ha ribadito che i due paesi hanno più interessi comuni che divergenze e che il successo di uno rappresenta un'opportunità per l'altro. Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev e altre città ucraine nelle prime ore del giorno, causando almeno un morto e 31 feriti, tra cui un bambino. Le esplosioni hanno danneggiato edifici residenziali e infrastrutture civili in 6 distretti della capitale, con un crollo parziale di un palazzo nel quartiere Darnizia, che ha intrappolato persone sotto le macerie, 27 delle quali sono state tratte in salvo. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato la distruzione di 18 appartamenti e problemi all'approvvigionamento idrico nella riva sinistra della città. L'attacco ha coinvolto missili balistici Iskander, Kinzhal aerobalistici, missili da crociera KH-101 e 675 droni, in parte abbattuti dalle difese ucraine. Colpite dagli attacchi anche le città di Kremenchuk, Bila, Tserva, Kharkiv, Sumy e Odessa. Un tribunale federale di Washington ha sospeso le sanzioni che l'amministrazione americana di Donald Trump aveva imposto a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che possano costituire una restrizione incostituzionale nella libertà di espressione. Le misure prevedevano il divieto di ingresso negli Stati Uniti e un embargo finanziario totale. Il giudice Richard Leon ha concesso l'ingiunzione in risposta a una causa presentata dalla famiglia di Albanese, evidenziando che le sanzioni potrebbero violare i diritti garantiti dal primo emendamento. Albanese ha ringraziato la famiglia e chi l'ha sostenuta, sottolineando che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Luciano Darderi approda alle semifinali degli internazionali di tennis di Roma, dopo una maratona di oltre 3 ore in cui ha superato lo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Il match disputato ieri sera è stato anche sospeso per circa 20 minuti a causa del fumo dei fuochi d'artificio accesi durante la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico. L'azzurro affronterà ora il norvegese Casper Ruud per un posto in finale. In campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev nel primo match di giornata sul centrale. In caso di vittoria, Sinner affronterà il vincente tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Taipei ha ribadito oggi di avere il fermo sostegno da parte degli Stati Uniti, dopo che nel vertice tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, Pechino ha parlato di rischio di conflitto se il caso di Taiwan non viene gestito bene. La portavoce del governo taiwanese Michelle Li ha sottolineato che nonostante le dichiarazioni di cooperazione tra le due superpotenze, la sicurezza e la difesa dell'isola restano una priorità. Durante l'incontro Trump ha parlato di un futuro fantastico insieme, mentre Xi ha definito il 2026 come un anno storico e di svolta per le relazioni bilaterali, auspicando cooperazione e prosperità condivisa. La Casa Bianca ha parlato di un incontro durato 2 ore. Ottimo! Sono 11 casi di antivirus segnalati a bordo della nave da crociera MV Ondius, tra cui 3 decessi, secondo l'ultimo rapporto dell'OMS. 8 infezioni confermate come virus Andes, 2 sono probabili e un caso è ancora in fase di accertamento. Tutti

contagi riguardano i passeggeri della nave e, rassicura l'OMS, il rischio per la popolazione mondiale rimane basso. L'attuazione degli interventi del PNRR e del Piano Nazionale Complementare risulta sostanzialmente in linea con gli obiettivi europei, ma permangono criticità in settori chiave come infrastrutture, ambiente e mobilità sostenibile, con il rischio di opere non completate per le quali si richiede un'accelerazione. A dirlo la Corte dei Conti nella relazione di fine 2025 su 34 misure del PNRR e 4 programmi del PNC, dove segnala però avanzamenti superiori ai traguardi programmati nella digitalizzazione e nelle strutture sanitarie, ma richiama la necessità di accelerare l'ammodernamento tecnologico degli ospedali. L'area monitorata ammonta circa 87,78 miliardi di euro, pari al 39,55% delle risorse complessive, con controlli 2025 su quasi 30 miliardi. Anche lo sport con il tennis. Oggi alle 13 Jannik Sinner scende in campo agli internazionali di Roma contro Andrei Rublev per trovare il pass per le semifinali. Pass che ha già staccato ieri sera Luciano Darderi battendo lo spagnolo Rafael Hodar 7-6, 5-7, 6-0. Dopo oltre 3 ore di gioco, l'azzurro ora affronterà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I nostri amici in spiaggia. Ecco alcune regole per fare divertire i nostri amici al mare. Non diamogli da mangiare prima di andare in spiaggia. Se ci troviamo in corrispondenza di uno stabilimento balneare, assicuriamoci che non ci siano regole specifiche contrarie alla presenza di cani in quella determinata area. Cerchiamo di evitare le ore più calde. Ripariamolo dal sole con un ombrellone e, nel caso, proteggiamo con un apposito prodotto le parti prive di pelo dai raggi solari. Portiamoci acqua e ciotola per fornirgli una corretta idratazione. Abituiamolo gradatamente ad entrare in acqua se non è avvezzo a farlo. E attenzione al mare mosso. Dopo il bagno in mare, risciacquiamolo con acqua dolce. Attenzione all'acqua all'interno delle orecchie.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con gli esteri. È durato 2 ore il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump in visita a Pechino. I leader hanno discusso di commercio, Taiwan e altri temi che causano divergenze nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Per quanto riguarda lo stato insulare, al centro degli interessi americani e cinesi, Xi Jinping è stato chiaro e ha avvertito il tycoon che potrebbero avere dei conflitti se la questione di Taipei venisse mal gestita. I due capi di Stato hanno anche discusso della guerra in Medio Oriente, condividendo due aspetti, ovvero che lo stretto di Hormuz resti aperto e che l'Iran non debba mai dotarsi di armi nucleari. Pechino inoltre ha espresso interesse ad acquistare più petrolio statunitense per ridurre la dipendenza della Cina dallo stretto in futuro. Grande entusiasmo da parte di Trump, che ha assicurato: avremo un futuro fantastico insieme. Papa Leone XIV oggi è andato in visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma, accolto dalla rettrice Antonella Polimeni. Durante il suo discorso nell'Aula Magna davanti a docenti e studenti, il pontefice ha affermato che nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, e in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune, ha affermato Prevost. Ora la cronaca. È stato fermato un sesto componente della banda responsabile dell'omicidio di Bakary Sakho, 35enne originario del Mali, bracciante, ucciso sabato mattina a Taranto. Si tratta di un giovane di 22 anni, secondo maggiorenne del gruppo. Nei giorni scorsi sono stati fermati altri 5 giovani con l'accusa di omicidio.

0: omicidio aggravato dai futili motivi, un ventenne e quattro minorenni, tutti tra i 15 e i 16 anni. Chiudiamo con il calcio. È ufficiale il riscatto di Malen, che diventa un giocatore della Roma. La sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia ha infatti assicurato ai giallorossi la qualificazione almeno in Europa League e la partecipazione a una competizione europea era una delle clausole inserite nel contratto per trasformare il diritto in obbligo di riscatto per l'attaccante ex Aston Villa, oltre al 50% delle presenze, obiettivo raggiunto da tempo dall'olandese.
1: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Grande festa per l'Inter, la vittoria di ieri sera 2-0 sulla Lazio all'Olimpico ha regalato ai nerazzurri di Chivu la 10ª Coppa Italia. Una gioia che diventa doblete considerando lo scudetto che la squadra festeggerà domenica. Chivu, la prima stagione in panchina, conquista subito scudetto e Coppa Nazionale, un traguardo che mancava dal triplete interista del 2010. Per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il presidente domenica seguirà l'ultimo atto del torneo maschile di tennis. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ieri sera ha già staccato il pass per le semifinali Luciano Darderi, battendo lo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 dopo 3 ore di gioco. L'azzurro affronterà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale. Anche il basket NBA, i Cleveland Cavaliers hanno battuto in trasferta i Detroit Pistons 117-113 dopo un overtime in gara 5 delle semifinali della Eastern Conference, portandosi così avanti 3-2. Gara 6 in programma venerdì a Cleveland, i Cavs avranno 2 opportunità per chiudere la serie e affrontare i New York Knicks in finale di conference. Non ci sarà opposizione da parte della famiglia Pantani alla richiesta di archiviazione depositata dalla PM Patrizia Foiera per l'indagine relativa alla presunta associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al decesso del ciclista. Lo comunicano gli avvocati Alberto e Fiorenzo Alessi, legali dei genitori del campione italiano Tonina e Paolo Pantani. È tutto. Grazie dell'ascolto.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Liabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro, Radio Biavet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. E grande festa per l'Inter, la vittoria di ieri sera 2-0 sulla Lazio all'Olimpico ha regalato ai nerazzurri di Chivu la 10ª Coppa Italia, una gioia che diventa doblete considerando lo scudetto che la squadra festeggerà domenica. Chivu, la prima stagione in panchina, conquista subito scudetto e Coppa Nazionale, un traguardo che mancava dal triplete interista del 2010. Per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il presidente domenica seguirà l'ultimo atto del torneo maschile di tennis. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ieri sera ha già staccato il pass per le semifinali Luciano Darderi, battendo lo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 dopo 3 ore di gioco. L'azzurro affronterà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale. Anche il basket NBA, i Cleveland Cavaliers hanno battuto in trasferta i Detroit Pistons 117-113 dopo un overtime in gara 5 delle semifinali della Eastern Conference, portandosi così avanti 3-2. Gara 6 in programma venerdì a Cleveland, i Cavs avranno 2 opportunità per chiudere la serie e affrontare i New York Knicks in finale di conference. Non ci sarà opposizione da parte della famiglia Pantani alla richiesta di archiviazione depositata dalla PM Patrizia Fogliera per l'indagine relativa alla presunta associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al decesso del ciclista. Lo comunicano gli avvocati Alberto e Fiorenzo Alessi, legali dei genitori del campione italiano Tonina e Paolo Pantani. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Mario Draghi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della BCE, ha ricevuto ed acquisgrana il premio Carlo Magno. Nel suo intervento ha avvertito che il mondo è più duro, frammentato e mercantilista e che l'Europa non può più contare sulle certezze del passato, in particolare sugli Stati Uniti. Draghi ha criticato l'azione dell'Unione Europea, definendola spesso inadeguata e peggiore dell'inazione, sottolineando una dipendenza dall'estero e una forte frammentazione interna. Il Senato approva con la fiducia il decreto fiscale che passa ora alla Camera per la conversione entro il 26 maggio. Tra le modifiche, allentamento dei pagamenti PA ai professionisti, più tempo per il concordato 26-27 e tetto alle proposte del fisco. In aula tensione sulle fiducie del governo Meloni. Per il PD sono un record, per Fratelli d'Italia sono in linea con il governo Draghi. Nel Labour britannico si apre una sfida alla leadership di Keir Starmer dopo la sconfitta alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Sanità West Streeting ha annunciato le dimissioni e la candidatura alla guida del partito e del governo. In una lettera all'attuale inquilino di Downing Street, Streeting afferma di aver perso fiducia nella sua leadership e definisce disonorevole restare al suo posto. In Toscana si registra il quarto caso di suicidio medicalmente assistito, lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. È morta Maria Sole, nome di fantasia di una 63enne affetta da parkinsonismo severo, dopo

due mesi di attesa, una diffida e un ricorso. La donna, morta il 4 maggio a casa, si è autosomministrata un farmaco fornito dal servizio sanitario regionale. Era diventata totalmente dipendente dall'assistenza dal 2015. Papa Leone XIV ha visitato l'Università La Sapienza di Roma. Il pontefice ha criticato l'aumento della spesa militare mondiale ed europea, definendolo un riarmo che riduce investimenti in sanità ed educazione e mina la diplomazia. Il Santo Padre ha richiamato la situazione di Gaza e apprezzato il corridoio umanitario universitario dalla Striscia. Il tennis: Jannik Sinner supera Andrei Rublev e conquista la semifinale agli Internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo si impone in due set 6-2-6-4 in un'ora e mezza di gioco. È la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico per l'azzurro e la 32esima vittoria di fila nei Masters 1000, superando il record precedente di Novak Djokovic. Sinner attende ora il prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Medvedev e l'Andaluse. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È possibile osservare soprattutto nei cani, meno frequentemente nei gatti, la comparsa di un comportamento materno nelle femmine e di segni esteriori tipici di una gravidanza. Si ritiene che tale fenomeno sia imputabile ad uno squilibrio ormonale. L'evento è preceduto da particolari manifestazioni.

0: stazioni comportamentali da parte della nostra amica, che si attiva per allestire un luogo in cui partorire. Assume atteggiamenti materni nei confronti di oggetti di varia natura, diventa irrequieta e si lambisce insistentemente i capezzoli. Nella fase acuta del fenomeno presenta distensione dell'addome, abbattimento o irrequietezza, raspa il terreno, scarso appetito, aumento di volume delle mammelle con secrezione di liquido siero, brunastro o latte. Per contrastare tale situazione è opportuno cercare di impedire la stimolazione delle mammelle, mettendole un collare elisabettiano e applicando degli impacchi freddi in loco. Dal punto di vista farmacologico è consigliabile l'utilizzazione di determinati farmaci dietro consiglio veterinario. Questi farmaci generalmente sono in grado di ridurre la durata delle manifestazioni correlate, che, peraltro, possono risolversi spontaneamente nel giro di un paio di settimane.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. 5 cittadini italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. La conferma arriva dalla polizia locale, dal consolato e dalla Farnesina. I corpi sono già stati recuperati dopo le ricerche avviate in seguito all'allarme. I 5 si erano immersi prima di mezzogiorno e non sarebbero più riemersi. Al momento non sono note le cause della tragedia. Le condizioni meteo nell'area erano difficili, con un'allerta gialla e forti venti. Sul caso Garlasco interviene l'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, chiarendo la posizione sui risarcimenti versati da Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. Il legale afferma che i genitori non hanno mai utilizzato le somme, pari a circa 350-400.000 euro, e sono pronti a restituirle in caso di revisione della condanna. Il denaro è stato depositato su un conto dedicato, mentre la famiglia ribadisce che la priorità resta l'accertamento della verità. La Procura Generale di Milano conferma il parere favorevole sulla grazia a Nicole Minetti, condannata nel caso Ruby e Rimborsopoli, e non ritiene necessario ascoltare la massaggiatrice che ha mosso accuse alla sua vita in Uruguay. Dalle verifiche affidate all'Interpol non emergono al momento riscontri sui

presunti festini nella villa di Punta dell'Este. Il giudizio già trasmesso al Quirinale resta invariato e gli approfondimenti si chiuderanno entro inizio giugno. Mario Draghi ha ricevuto ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Nel suo intervento ha avvertito che il mondo è più duro, frammentato e mercantilista e che l'Europa non può più contare sulle certezze del passato, in particolare sugli Stati Uniti. L'ex presidente del Consiglio ed ex numero uno della BCE ha criticato l'azione dell'Unione Europea, definendola spesso inadeguata e peggiore dell'inazione, sottolineando una dipendenza dall'estero e una forte frammentazione interna. Yannick Sinner torna in semifinale agli internazionali d'Italia a Roma per il secondo anno consecutivo. Il numero uno del mondo ha battuto il russo Rublev 6-2-6-4 in un'ora e mezza di gioco. Per l'azzurro si tratta della 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, superando il record di Djokovic. In semifinale affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Sinner ha dichiarato che Roma è un torneo speciale e che ora dovrà recuperare al meglio in vista della prossima partita. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive, lo conferma la Farnesina, precisando che le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, i sub sarebbero scesi fino a circa 50 metri per esplorare alcune grotte. La scomparsa è stata segnalata nel pomeriggio e i soccorsi hanno poi recuperato i corpi già senza vita. Le autorità locali proseguono le indagini, mentre la Farnesina e l'ambasciata italiana seguono il caso e assistono i familiari delle vittime. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riferito che Xi Jinping gli avrebbe assicurato che la Cina non trasferirà equipaggiamenti militari all'Iran. In un'intervista a Fox News, il capo della Casa Bianca ha definito la dichiarazione di grande importanza dopo l'incontro con il leader cinese. Secondo il tycoon, il leader di Pechino ha anche confermato la volontà di continuare ad acquistare petrolio iraniano e si sarebbe detto disponibile a favorire un accordo sull'Iran, auspicando anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Vertice a sorpresa a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, prima del Consiglio dei Ministri, poi slittato di oltre un'ora. Sul tavolo nomine e dossier economici, tra cui Consob e Antitrust, oltre al tema delle spese per la difesa e all'utilizzo dei fondi europei per la sicurezza. Secondo fonti di governo, il confronto avrebbe riguardato anche i 14 miliardi del programma europeo SAFE. Yannick Sinner torna in semifinale agli internazionali d'Italia a Roma per il secondo anno consecutivo. Il numero uno del mondo ha battuto il russo Rublev 6-2-6-4 in un'ora e mezza di gioco. Per l'azzurro si tratta della 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, superando il record di Djokovic. In semifinale affronterà il vincente tra Medvedev e l'Andalus. Sinner ha dichiarato che Roma è un torneo speciale e che ora dovrà recuperare al meglio in vista della prossima sfida. Davide Ballerini regala all'Italia la prima vittoria al Giro d'Italia, imponendosi nella sesta tappa da Potenza a Napoli. Il corridore della XDS Astana vince in volata a Piazza del Plebiscito, approfittando di una caduta nell'ultima curva a 400 metri dal traguardo su pavé bagnato che ha coinvolto diversi velocisti. In classifica generale resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, leader anche della maglia bianca Conad. Domani l'arrivo in salita sul Blockhaus. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase

0: produttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana, durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Express yourself.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Stai vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.